bravo Scotty Fanti, i bravi mali ne compliziri, sì, li sono tutta bravi. Still Internet na žur na petkovo pumpo, Senega Augusta, Vitanie,